0: Executive, il turista, Sponsor, Mirza Stupan.
1: Ma come dire, ma cosa c'è che c'è, ma
0: te?